0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

DJ, in the mix.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Luca, mi piace un botto. Dai, papà. Un giro si fa su quella moto d'acqua. Ci voglio saltare. La prendi, papà?

0: Sole Luna.
1: Radio da di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Siamo Shama, Pinto Cavallo, Potà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Adesso che farò, non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: Le ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta

0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette e robe di camp. E sotto i pantaloni metto solo il make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip. E faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto casone tengo sparatrap. Perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poker strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa

0: Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop. Col basso elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Un fidanzato di figlia ma si chiama Filippo. Io guardo a mia settimana te ne calderà zappa. Però te ne una vespa che nessuno chiappa. Ma che passo con russa e non so per me stop. Ah! Ah!
0: Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe, dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piacciono i giornali che ne fermo una coppa, tutte zitta fuori solamente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un tocco con tavolino e pip. Ah. Ah.
0: Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di Lip col cellulare, lei chiama la Coop e arriva un garzone con tanto di Zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché sono che tre mesi che non bava Zip e si è frustra spesa, lo pesano troppo o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai

Ma buongiorno ragazzi, buongiorno, buon sabato. Prove tecniche di trasmissione tramite un grande amico. Stiamo cercando di sistemare il tutto del sabato.

Sì, qua mi sta dicendo la regia che devo parlare perché si deve provare per vedere se scende ancora il microfono, se scende un pochino. No, non scende proprio, allora sì, peschiamo giusti oggi, dai.

0: torna.
1: Beh, posso anche, se vuoi, posso vendere anche le cipolle, le zucchine, tutto quello che vuoi. Ia io sono un uomo costante di patate, noi cipuni, cipunini, video sono di cucini, pensi che dicchi dicchi capi poveri piricchi.

Sì, ciao Mario, e come ho detto poc'anzi stiamo cercando di capire un attimino e di sistemare il tutto, e grazie al nostro grande amico Sebi. Beh, penso che vada meglio, non so, dammi la conferma pure tu come la senti, grazie.

Beh, poi ci sarà una canzone che canta sempre Micione quando si mette le braghette, tre tagli in meno. Sì, è lui,

Ok ragazzi, è stato un piacere e sembra che tutto a posto, poi ci organizziamo per iniziare nuovamente a fare le dirette. E pubblicamente ringraziamo ancora il nostro carissimo amico Sebi per l'aiuto, il grande aiuto che mi ha dato, e voi per ascoltarmi. Va bene? Ciao e buon sabato a tutti.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, stay with us. 1, 2, 3, 4.

innamorata piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sono pronti per essere stesi? E la verdura in esubero? Il vostro cane dov'è? No, non siamo diventati pazzi, siamo pronti invece per cantare.

loco.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: Amo gli italiani. Così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24. Musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Mi sentite ragazzi? Tutto bene? Come state? La console Micione.

cominciato alla grande con Coco Jumbo. Diamo la buonasera a Emiliano, farà le ore 19 stasera. Azzurra, Sofia, Manuela. Quei puntini lì, non te... ok, lo salutiamo uguale. Col cuoricino, salutiamo Linda. Salutiamo The Crow, Felix, Paola, Bettino, Pirlotto, Mariolino, Fenice, Bello Bello, Melody, Sciacchi, Alizè, mi saluto pure io, Micione.

Ah, è sempre Moniz, ha cambiato nome. Ciao Moniz. Grazie Sofia.

Arriva un brano molto molto molto famoso, italiano naturalmente, l'originale dei Ricchi e Poveri sarà Mamma Maria, che ho remix remixato da Micione.

Maria, ma che canzone piacciono a Sofia? A te cosa piace, Sofia? Che genere? Per adesso faremo un po' di discoteca. Sapete perché? Perché fa freddo, vi faccio riscaldare.

remix d'amore, quali sono? Dietro di me. Beh, questa pure è una bella canzone d'amore, Mamma Maria. Ricordando l'ora del pranzo in tavola, Mamma Maria, ma

Italia. Hanno sparato qualcuno? Sì, dicevo, quali sono le canzoni remix d'amore quali? Tornerò

Te la ricordate? Siamo anni 80 qui, Barbie Girl Remix 2026.

se facciamo in tempo la mettiamo subito questa canzone già scaricata, Carmine Ma Raucci.

Grazie, grazie Sofia. Non la conosco, non conosco nemmeno, però accontentiamo tutti. Oh, oh, oh. Oh, oh.

questa canzone? Ma io ti amo, Carmine Maraucci, insieme a Laura Sabrina, giusto?

0: Visto come sto veloce a scaricare le canzoni?
1: Non ti racconto bugie.
0: Per fare il DJ bisogna un po' attrezzarsi pure, ci vuole il programma buono.

Grazie, grazie Sofia. Però fino alle 18 io farò un po' di musica ballabile da discoteca, poi dalle 18 alle 19 metterò un po' di tutto. Canzoni italiane, spagnole. Diciamo che questo è un fuori programma. Manuela, tutto bene? Manu. Albanese, poi dopo c'è Adriano che è dell'Albania, puoi richiedere tutte le canzoni che vuoi a Adriano dalle 19 alle 20. Adriano, lui trasmette dall'Albania.

0: vita.
1: Io ti voglio per sempre con me. Io non sto a parlare napoletano,
2: Stai sempre durando anche sti pensieri, io non vivo più.
1: Che dice lo status di Ser Feliz? Un attimo. Non riesco a reconcer.
2: Ma io ti

temiamo i giri perché va troppo veloce. E questa è una delle tante versioni di Voyage, Voyage, si torna a ballare. Musica di valore.

Wow! Vi ricordo che questa è Radio Sole e Luna, trasmette da tutto il mondo. Abbiamo DJ anche stranieri, Argentina, Spagna, abbiamo la Polonia, abbiamo l'Albania.

Ah, è sempre Daniele, sei tu Daniele? Questa è una delle tante versioni di Tarzan Boy. Uè, uè, uè, viva l'Italia!

Ufficialmente le live cominciano alle ore 18, però quando, se c'è un po' di gente si comincia prima e quindi senza problemi, dai, balliamo. Farò fino alle ore 19 perché poi arriva dall'Albania Emiliano.

Era un po' ore 18, ore 18 io, 19 c'è Emiliano, 20 fino alle ore 22, facciamo divertire un attimino Black Knight che ne fa poche dirette, 22 c'è Roby, 23 c'è la Lo Strego, ciao Michele! Mueve la cabeza.

grande, grande Hulk. Oi, oi, oi, oi. Finalmente è arrivato sabato, perché come promesso dal nostro Michele, pochi giorni fa è stato il suo compleanno, ha promesso che sabato, che sarebbe questo sabato, ci porta tutti al ristorante a mangiare il pesce. Oh, è arrivata l'ora, grazie Michele! Bevande incluse, giusto?

Mi ero dimenticato di caricare il piatto. Ore 20, ore 20, non bevete prima, dobbiamo bere dopo, eh? Abbiamo anche quella frutta che si usa adesso, quella artificiale, come si chiama, Michè? Quella con l'intelligenza artificiale.

Don't Worry. Non mangiate, non mangiate, mangeremo stasera. Faremo Baldoria, Baldoria fino a domani. Buonasera, Google Go.

tra poco arriva la Shaik perché è data. Boh, lei è andata a mangiare, io le ho detto non andare perché stasera abbiamo da mangiare tutto pesce. Salutiamo Zofia. Google Go. Manuela, Manuela, Manuela, sempre in cerca del fidanzato. Abbiamo Michele, Manuele, un bell'uomo. Manu! Vuoi tu la signora Manuele prendere in sposo il qui presente Michele Hulk? Lo so, Michele.

salsa. C'è Manuela, Manuela che cerca un colpetto, un colpetto. Ma tu lo devi, non lo dire adesso, se no poi rinuncia, dillo dopo. Don't worry, be happy.

vedi che mix che faccio, vediamo se vanno a tempo. Fatte da micione. Chi è entrato? Gimme, gimme, gimme. Che musica, vero? Tempi nostri, tempi passati.

Si è scandalizzata Sofia. Vedi, aveva voglia di sposarti Michele. È scappata. Ha detto una botticella. Che facciamo con una botticella? Vedi i danni che combini, Michele? Se tu dici una botticella e ciao, quella se ne vanno, perché poi dice, ma con una botticella che facciamo? Ci vogliono parecchie botticelle.

Perché uno pensa, dai, questo non ce la fa, dai, sarà un vecchietto, gli viene l'affanno. Ciao Google Go, welcome, benvenuto Radio Sole Luna. Balla, balla, balla. Ciao Sciacchi, Sciacchi. Ah, vecchi passaggi.

Michele, sei a lavoro oppure hai finito di lavorare? Dove va Michele? Dove vai Emanuele? Devi stare qua, devi cercare di fare innamorare Michele Hulk, perché se no, se tu te ne vai, Michele non si affeziona a te. Diamolo, buonasera Claudio.

come fate? Mette... Lascia attaccata la spina, Manuè. Continua a corteggiare Michele, vede, già quasi ce l'hai fatto.

Diamo la buonasera a Marika. Buon sabato Marika. Vi ricordo, non cenate stasera, che in occasione del compleanno del nostro Michele Ulf stasera si va a mangiare al ristorante chiamato in napoletano, perché sarà la zona di Napoli, la Ubesh Frisk, e paga Michele un bello bicchiere vid, pure una bottiglione vino va bene, a un ristorante Ubesh Frisk da Michele, no da Michele, con Michele. Grazie Marika.

No, no, dobbiamo mangiare. È una cena completa, mangeremo tutta la notte e la mattina, Marica, che pizza. Tutto a base di pesce fresco pescato al Golfo di Napoli. Portate pure familiari.

Vediamo chi è arrivato. Indovinate un attimino. E questa è World. Cosa significa World? Da non confondere con mondo, world. Parole, parole, parole.

non ti dico quelle di fogna, che no, no, allora io mangerò a base di pesce, che sto qua, io i topi non li mangio, che vuoi, risparmiami, che questa mo ci porta al ristorante e ci fa mangiare i topi. Oh, dimmi Shaki, qua stiamo parlando di ristorante. E basta una bella orata, dai. La talpa, che si può? Può mangiare il coriglio? Mo ti rovina l'orto del papà.

No, però a te, Anna, questo lo sapeva, sapevamo che aveva fregato un mare di soldi, ma pure a te, mica, dai. Vabbè, di cuore, se furba, furba, furba, c'ha più soldi lei di me, te, messi insieme.

visto che sono troppo buono, a me, Michele, mi servirebbero entro lunedì mattina, però se riesci dall'app, a trasferirmi un 70-80 mila euro, che poi te li ridò, ti do poi gli interessi, tranquillo. Lunedì mattina, alle 8 già ti do il 20% interesse, quindi ce la fai?

0: I soldi non fanno la felicità, ma figurati la miseria, po'. È arrivato lo stipendio intanto, Michè, almeno quello.
1: This is your favorite DJ.
0: Meglio, perché io già li ho spesi, eh.

0: è arrivato dottor VJ Step. Buonasera dottore.
1: Mi ami o no?
0: Buonasera dottore.

Grazie per la buona diretta, Step. Vi devo raccontare veramente un sogno che ho fatto stamattina, perché io posso sfortunato, Quindi facevo una passeggiata con la mia famiglia, c'era pure papà e mamma. Risolviamo, a un certo punto faccio: ragazzi, andiamo in pizzeria, andiamo a mangiare la pizza, pago tutto io, ok? E niente, siamo entrati, abbiamo ordinato, è arrivata la pizza e mi sono svegliato. Ci credete davvero? Stamattina ho detto, no, ma sono nato proprio sfortunato.

passiamo un po' di buona musica più tranquilla. Tutto bene, tutto bene, dai, dai, ci possiamo lamentare, fatti zero, di peggio non poteva andare.

Cominciamo con Renato Zero, vecchio. Vabbè, vecchio, però mi pare che non è questo il titolo originale, giusto?

Che è finita? Ma che è successo? Vabbè, dai, andiamo a fianco, vai. Niente, mi ero alzato, pensavo che durava di più e volevo preparare un po' di carne. Niente, devo preparare lo spezzatino, dico tra un passaggio tra una canzone e l'altra, ma vedo di fare qualcosa. E invece la canzone dura quanto dura? 2 minuti? Allora, vediamo, ascoltiamo Guardian Angel, Maschere, loro sono Maschere, sono un duo. Tanto taglio a cipolla, eh.

andiamo un po' a finire adesso, no. Noi facciamo, insomma, facciamo radio, sì, però siamo pure umani, no? Abbiamo da fare tante cose. Let it be. Masquerade Guardian Angel per Lilli e per Michele. Non andate oggi, Michele, in occasione del suo compleanno, abbiamo detto, lo ripeto, dobbiamo mangiare il pesce. Golfo di Napoli. Si chiama Ristorante Pesce Frisk. Si mangia solo pesce, arrosto, prima base di pesce, torta a base di pesce.

questa la voglio dedicare, non faccio nuove a una persona. E la canzone si chiama Faccia di Pirla, ma sei un pirla.

Diavolo, buonasera Michele. Allora, ha fatto prima i pomodori, ho tagliato la cipolla, qualche fettina di zucchina, però Michele, io non c'ho la patata. Ma tu c'hai la patata, Michele? Perché serviva anche una patata, non la trovo, non c'è.

Ciao, buonasera Rita. Per Dottor Step, vabbè, Fatti Zero l'abbiamo fatta con Renato Zero. Facciamo proprio Step e Rita la prossima.

Chucky per me, giù la prossima arriva. E di peste e piedi Michele Fati. E pesa parecchio, eh.

eccola qua, bellissima. When You Are Gone, loro sono i Cranberries. Dina per Mario.

Ciao Michele, Michele quell'altro. Ciao Michele. Do do da.

andiamo avanti, mancano 15 minuti alla fine. Nikita, Elton John, Carlotta, Marika, The Crow, Paola, Felix, vediamo un po' che posso. Fenice, bello bello, buonasera Giuseppe. Nikita is a cold. Salutiamo Giuseppe CT. A dopo, Michele.

in arrivo un brano del 67, cioè 50 anni fa o più. 60, quanti so? Grazie Elena! Mazza, 59 anni fa.

per tutti voi, ma anche per me, Kiss the Rain, Billy Myers. Bacia la pioggia.

Oh Rita, che un bel balletto con Ciro il beccamorto pure, dai, poverino, non nessuno lo vuole baciare, se un po' balla con Ciro, dai. Povero lavoratore. Nessuno lo vuole, poverino. Sempre a comprare balla con la bambola gonfiabile, poverino. Ha finito. Non ce ne sono più in circolazione di bambole, sono finite. Ciao Sebi. Buonasera, buonasera Sebi. Trovi alla fine della mia live Micione. Ciao Sebi. Grazie, grazie per quello che hai fatto.

Però un maschio che di un maschietto che dice un'ora sola ti vorrei, le altre ore niente, poverina. Proprio uguale a Ciro il Beccamorto, uguale a Michele Hulk. Michele Hulk ha detto a me interessa la botticella, ma dai, la botticella sola.

0: Ragazzi, è arrivata la fine della mia live e quindi possiamo passare alla prossima DJ, che è DJ Emiliano, trasmette dall'Albania, bravo. E quindi saluto chi c'è stato nella mia live e poi Emiliano.Axel, Azzurra Elena, Carlotta, Sebi, Dottor VJ Step, Marica, Fatti Zero, Fenice, The Crow, Claudio, Alizè, Paola, Beccamorto, Perlotto, Mariolino, Rita, Lilli, Bello, Giuseppe CT, Michele Hulk, Melody, Dina Sciacchi, Felix e Micione. Are you ready? Are you ready?
1: La vita mia,
0: Emiliano!
1: Per te.
0: Un abbraccio a tutti, alla prossima, passate una bella domenica, state qui. Radio Sole Luna, non andate, stanno per arrivare tanti bravi DJ. Vai, buona diretta, grazie ancora, buona diretta Emi.

Hello, hello. Buonasera ragazzi e buon ascolto a tutti. DJ Emiliano qui.

Andiamo, Micione, Dina, DJ Bello. Andiamo con Hulk, DJ Giuseppe, CT. Rita, Lily.

Felix Feni Ciro Pechino Paola Alizea Claudio The Crew Marika Hey Sebi Carlotta Elena Azzurra Azzurra Anche alla fine Axel. Buon ascolto a tutti qui DJ

ficzione. Ho detto il tuo nome, sì o no? Sì, certo sì.

Hey Alize, let's go. Grazie, grazie mille, Alize. Buon ascolto.

Marika. Ok, che fra poco ascolta la musica e dimmi che pensa.

dai dai, sai chi è? Chi canta? Nessuno puoi trovare?

Ok. Spero siamo bene. E fra poco è la ultima canzone per questa diretta. Voglio ringraziare a tutti, cioè ci vediamo la prossima.

Espero, missione. Vado bene, eh? Con le parole.

TJ Black. Sei pronto? Va bene ragazzi, ci vediamo. Ciao ciao a tutti.

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Al mio segnale, scatenate l'inferno.

0: noi. Oggi in conso pregna e per un viaggio nella musica.
1: Buonasera a tutti. Oggi il riverbero era in saldo, quindi ho esagerato. Buonasera a tutti, 2 maggio 2026. Siete in compagnia di quel pazzo scatenato di Black Knight per 2 ore sulle frequenze di Radio Sole Luna.

0: musica.
1: In console Black Knight, buonasera e benvenuti a tutti. Saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando, presenti qui in chat oppure da postazioni esterne, cominciando da Shakira e Micione per poi arrivare a Dallas e poi DJ Giuseppe e poi DJ Bello, Rita, Cami, Mariolino, Pirlotto, Ciro, il Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crow, Venice, the Tony, The Doctor e poi Moniz, poi Carlotta e Elena. Aspettate, mi sono perso qualcosa. Elena avevo detto e non ci vuole andare, non so per quale motivo, aspetta un po'. Ok, poi Azzurra, Axel, DJ Emiliano, Emiliano, benvenuti a tutti. E adesso cominciamo con la musica, quella un po' carina, quella che tiene sul beat, no? Quella che in qualche modo intrattiene, sempre sulle frequenze di Radio Sole Luna. Io sono Black Knight.
2: Mi love ya comes out of the boat.
1: Bella gente, come state? Come state? Dai, come questo sabato sera? Che mi dite? Che mi raccontate? Dai! Io ho mangiato pasta e ricotta. Ah! Non io, ovviamente lo dice Doctor.

now, ladies and gentlemen, for you, there is Mr. Eric Clapton with Wonderful Tonight. For you. For you. Ma lo vogliamo fare una bella dedica a quei due simpaticoni di Shakira e Michonne? Sì. Wonderful Tonight. Questa notte meravigliosa. Sì.

ma ce li vedo, Shakira e Michele che ballano, ce li vedo proprio. Adesso passiamo a un vecchio amore mio. A un amore infinito che non finirà mai di avere una passione immensa. Eh sì. Mai. Io e il sax. Ma non finirà mai questa passione, non finirà mai perché è infinita, perché è fantastica. Che Borgles Blu, la dedico a tutti coloro che amano la sensazione, l'emozione, a tutti coloro che stanno ascoltando la radio e che dicono

0: Ma che significa vivere? Ma la parola vivere, no? Ma che senso ha?
1: È passato tanto tempo.
0: È passato tanto tempo.

0: E mi azzardo una dedica, la vorrei dedicare a Black Knight.
1: È un ricordo senza tempo.
0: Alla sua sconclusionata voglia di fare tanto.
1: È un po' come perdere.
0: Alla sua voglia di creare, di discutere, di obiettare. Eh sì.

0: Oggi voglio stare spento, spento davvero. Ma non è vero che sono spento, perché sono in diretta qui su Radio Sole Luna. Quindi sono tutt'altro che spento, sono acceso, aperto, sono comunicativo, spero. Spero davvero di esserlo comunicativo. Ma dai, andiamo con Topica at 76, Breaking Me.
1: I've been here a thousand times. Hey, you're falling for another. I don't even bother. I could do it all my life.
0: Mi fa piacere che qualcuno, quando ho mandato la canzone di Vasco Rossi Vivere, abbia detto: giusta, è giusta per te, perché sei così. Eh sì, mai le musiche a caso, mai le musiche a caso, mai le musiche a caso.

adesso vi invito ad un viaggio. Eh sì, un all inclusive. Vi invito ad un viaggio di quelli proprio particolari, quelli che quando lo sento il mio cuore palpita, batte forte. Vi invito a un viaggio di quelli che veramente dovreste in qualche modo concentrarvi sulla parte migliore di voi, lasciarvi andare. Datemi la mano se volete e fatevi guidare da Black Knight. Dai, datemi la mano, seguitemi. The Great Gig in the Sky, Pink Floyd, semplicemente il meglio.

Mi piace dedicarlo a tutte le persone che hanno la sensibilità di capire questo brano, di amarlo come lo amo io, di seguirlo e di lasciarsi trasportare dall'onda emotiva che trasmette. Quindi a tutti quanti voi auguro un buon viaggio.

E come ci ricorda Melody? Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. È proprio anche la radio del cuore. Vi propongo i Queen con Made in Heaven.

ma dopo questi splendidi Queen con Made in Heaven, vi propongo Dionne Warwick con Heartbreaker. Heartbreaker. Dai, balliamola tutti quanti, un lento. Se avete qualcuno sotto mano, prendetelo, altrimenti dai, immaginate.

Ci sono dediche che partono da qualcuno di noi, volano in alto e non si sa dove vanno a finire. Non si sanno, non si sa dove, a chi sono dedicate. Sapete chi lo sa? Solo chi ascolta e sa che questa cosa è dedicata a me. E allora, per la serie queste dediche un po' così nel vento, vi faccio ascoltare qualcosa di splendido. È dedicata al vento.

sono quelle dediche che volano. Arrivano lontane, vicine, non ha importanza. Ma volano, volano in alto, volano con il vento. E

credete che sia facile fare una diretta radio con il muso di Dylan appoggiato sulla gamba e con la zampa che chiede coccole? Ma voi credete che sia davvero facile?

La cosa che mi fa piacere è che le dediche non volano a vuoto, ma non vanno a vuoto, perché chi deve ascoltare, ascolta.

0: Poi esistono delle situazioni in cui il solo rumore, il solo parlare, il solo pensiero fa rumore.
1: Sai che cosa penso?
0: Ma fa rumore.
1: Che non dovrei pensare.
0: Che non dovrei pensare.
1: Che se poi penso sono un animale.
0: Un animale.
1: E se ti penso tu sei un'anima.
0: Sì.
1: Forse

Per chi conosce Black Knight, per chi mi conosce, per chi mi segue, per chi sa chi sono, sa che c'è un brano a cui sono legato in una maniera profonda, un brano unico nel suo genere, un brano che mi rappresenta, che descrive il mio carattere, il mio modo di essere. E io ve lo faccio ascoltare perché lui rappresenta me.

0: questo brano
1: io ci sono in pieno, e chi mi conosce mi identifica in questo brano, ovviamente Elea, Jimmy.

E dopo questa presentazione di Black Knight attraverso il brano Elea di Jimmy Sachs, vi faccio sentire un brano degli anni Ottanta di una certa signora Loredana Bertè, che è un brano fantastico.

una specie di magia, lo direbbero i Queen, kind of magic, kind of magic, una specie di magia, dai.

E visto che vi voglio annoiare, vi faccio sentire ancora l'amore mio principale, il sax, From Now On. Adesso godetevi questo viaggio, tenetevi per mano stretti, no? La musica sta arrivando, eh sì, arriva e vi porta via.

Questo è un brano che rappresenta molto per me. Il sax mi porta a volare molto in alto, a cavalcare ricordi, a cavalcare situazioni, a cavalcare momenti. Che vi posso dire, Bologna, Firenze, sono città importanti per me. Ma allora queste città, questi pensieri, questo cavalcare, no? Mi porta a pensare sempre che forse la vita non è quella che hai, ma quella che vorresti. Non lo so, pensateci un po'. È un pensiero profondo e personale, e magari chi mi ascolta dice: ma questo che cavolo sta dicendo? E avreste ragione.

sì, vi devo massacrare del tutto, no? Vi devo accompagnare. Allora, vi stimolo un attimo a ascoltare questo brano che è fantastico. Vediamo se lo condividete, questo mio pensiero, dai. Back in Black, AC/DC.

voi ci credete ai doni, a quello che il mondo, la vita, la natura ci regala? A volte dei regali che abbiamo avuto non li abbiamo saputi apprezzare, altri invece ci sono sfuggiti di mano. Ma di massima rimane sempre che tutto è veramente, a volte, meraviglioso. Eh sì, perché a volte quello che ci viene donato è davvero meraviglioso. Meraviglioso. Meraviglioso.

allora qualche volta si può anche perdere il controllo. Uno qualche volta, onestamente, uno come me che si può anche un po' incazzare, no? E allora, come dire, ho letto un messaggio, te la posso dedicare, Black? Dedicatemi la prossima, dai, Lose Control. Questa è per me. E quando uno si incazza, ragazzi, dai. E allora, se me la volete dedicare, grazie. Radio sulla Luna, Black Knight, Lose Control.

Allora, io mi chiamo Black Knight, no? Chiamato da varie persone in mille modi, Black King, Black. Mi avete chiamato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma il mio nickname è Black Knight. E allora un ritorno a me, un ritorno a quello che sono, a quello che ho fatto, a quello che... da SDC, Back in Black. Ma dai!

Sapete, io penso che ci siano donne speciali come ci sono uomini speciali, no? Ma in particolare mi riferisco a quelle donne speciali, quelle che hanno quel qualcosa in più. Hanno quella scintilla in qualche modo che ti fa cambiare idea, che ti porta via, che ti trascina, che ti attrae, no? E allora è proprio a quelle donne, a quell'entità speciale, a quegli esseri unici, che non c'è niente da fare. Dio li ha fatti così e così resteranno sempre. E allora è proprio a quelle donne che in qualche modo brillano, accendono la vita degli esseri umani. Allora a loro dedico questo. Eh sì, perché le donne brillano.

facciamo un viaggio negli anni 80, torniamo indietro a chi c'era. Io, ahimè, c'ero. Dai, vi invito a un viaggio negli anni 80, in quel brano musicale che comunque tutti abbiamo ascoltato, tutti abbiamo ballato. You should be dancing, Bee Gees.

Correva l'anno di grazia 1980-81. È un complesso. Ovviamente i Supertramp partoriva un album che si chiamava The Logical Song. Ma ascoltiamolo insieme, dai.

Allora, se un ascoltatore mi dice che The Logical Song dei Supertramp è una canzone fantastica, è già automaticamente annoverato la persona che io considero. E allora a questa persona, a The Doctor, voglio dedicare un brano che, al quale io sono legato fortemente, e quindi voglio in qualche modo accomunare lui al mio pensiero. Quindi Doctor, dai, che ne dici di Hotel California dei Eagles? Dai, tutta per te.

ve lo meritate un brano un po'. Un po' di quelli coinvolgenti. Ve lo meritate, avete fatto i bravi? Dai, sì, avete fatto i bravi, allora beccatevi questa. What's love got to do with it? Tina Turner. Tina Turner. Dai, davvero. Ve lo meritate.

Io però non vi ho in qualche modo informato del programma della serata. Voi pensate che con Black Knight la serata è finita? Col cavolo! Il meglio deve ancora arrivare, perché alle ore 22 arriva Roby. Indovinate un po', alle ore 23? Indovinate, alle ore 23 arriva The Witch, la strega. Quindi il meglio deve ancora arrivare, ragazzi, quindi state calmi, buoni, tranquilli, attaccati al computer, cuffiette nelle orecchie e ascoltate, perché il meglio di Radio Sole Luna deve ancora arrivare.

Vediamo se il mio amico Doctor apprezza anche la prossima. Vediamo un po'. In questo caso, Doctor, è tutta dedicata a te.

e andiamo avanti, dai. Dei passi nelle nuvole, Walking Cloud.

Se aprissi il microfono sarebbe meglio. Vi propongo un brano degli anni 80, ma 80 all'inizio. Lei si chiamava e si chiama Susie 4. Il brano è Porky e Crash. Chi se lo ricorda? Dynasty, chi se lo ricorda? Quelli che hanno parecchie primavere se lo ricordano. Dai!

Ma l'anima, secondo voi, è in vendita? No, the soul is not for sale. Non è in vendita. Ma non è, può essere in vendita l'anima, ognuno di noi ha la sua. Ma allora, dedicato a tutti coloro che sono qui. Mississippi Blues.

se aprissi il microfono sarebbe fantastico. Stavo dicendo che l'anima non può essere in vendita, la mente, i pensieri forse, ma l'anima, che è quella interiore a noi, non può essere in vendita.

Ma davvero uno può vendere l'anima? Mefistofele lo fece con il diavolo, no? Ma pensandoci bene, perché Mefistofele non me la fa la domanda? Non lo so, io un pensierino ce lo farei, no? Poter ottenere quello che voglio in cambio di The soul is not for sale. L'anima non è in vendita. Chi se lo ricorda il film Top Gun? Dai, chi se lo ricorda? Dai, chi se lo ricorda il film Top Gun? Ma dai, lui con la moto, lei bionda, bella, figa. E lui pilota degli aerei, dai, su Top Gun.

La prossima è particolare, si chiama Don't You Forget About Me, cioè, come dire, senza te non ti dimenticare di me, dai, non ti dimenticare di me, dai, non ti dimenticare di me, dedicata alla radio. Ma dai!

ma ve lo ricordate che alle ore 22 arriva Robby? E alle 23 arriva The Witch Strega. Quindi davvero, come ho detto prima, il meglio deve ancora arrivare. Ma credetemi, il meglio deve ancora arrivare, perché con Robby è Strega.

Ma avevamo rotto le balle questi Don't You Forget About Me dei Simple Mind. Preferito passare a Santana Smooth con questa chitarra.

Ma se vi parlo di Bryan Adams, vi viene in mente questa qui? È bella. Ma dai, dolcissima.

E su questo brano voglio mandarvi i miei saluti, salutare tutti coloro che mi hanno ascoltato in queste due ore di diretta, ringraziare innanzitutto Shakira Inniccione per avermi permesso di essere qui in questo, e poi vorrei salutare Elka, DJ Giuseppe e poi DJ Bello, fatemi riprendere un po', e poi Dani, Perlita, Andrea, Roby e poi Strega, Cami, Mariolino Pirlotto, Ciro il Becchino, e poi andiamo con Paola e poi Felix, Alizé, Claudio, The Crow, Fenix, Marica, e poi fatemi scendere con Fabio Zero, Doctor, Lord Astu e poi per quello che posso leggere Paul Roya, va bene, poi Carlotta, Tigerman, Michael Jackson, Elena e poi Azzurra, Axel e poi Away DJ Emiliano. Eh sì, buonasera a tutti, io vi auguro il meglio possibile ed immaginabile. Passo la linea al meglio della serata, passo la linea a Roby. Un abbraccio immenso a tutti quanti voi, alla prossima diretta. Ciao!

Eccoci qua, buonasera a tutti, buon sabato, buon sabato 2 maggio 2026, sono le 22.04 minuti. Ma come stiamo, dopo il primo maggio, eccoci qua, questa sera è un bel sabato, balliamo un po'. E vabbè, poi ci farà compagnia ovviamente la nostra DJ Strega alle 23. Ringraziamo il nostro DJ Black Knight per averci passata la console, o meglio la diretta, perché la console ce l'abbiamo noi qui. E grazie per il passaggio della diretta e complimenti per la tua bella scelta musicale, bravo come sempre, sei spettacolare. A me piace Black Knight, mi piace tantissimo, come piace Danny DJ, come piace Rita, come piace Cucciolo, Shaky, anche il Micione non è male. Insomma, non ho ascoltato proprio tutti, però qualcuno è bravo, devo dirlo. Beh, io non sono bravissimo, però dai, me la cavicchio, dai, me la cavo. Bene, andiamo velocemente a fare i saluti e i ringraziamenti. Ecco, il cellulare pullula, pullula, pullula, comincia a pullulare. Chi è? Vediamo. Wow, la mia dolce metà. Ok, ci sta ascoltando. Ecco, arrivano anche i messaggi. Bene, allora salutiamo Shaky e Micione che ci danno sempre questa grande opportunità radiofonica. Grazie a voi sempre. Ringraziamo anche Daras, poi Elka, DJ Giuseppe CT, DJ Bello Bello, il nostro Danny DJ di Radio Top One, la sua dolce metà Anna, la nostra amica Perlita, la nostra amica Rita, Andrea, la dolce strega che sarà subito dopo di me, poi Cami, Black Knight, ancora grazie per il passaggio della diretta, poi Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, Decrov, Fenice, Marica, Fati Zero, questa sera mi sta facendo compagnia, grazie Fati, Dottor VJ, poi ci abbiamo Lord Astu, non so chi sia, poi Peli Roya, buonasera anche a te, tanto tempo che non lo vediamo. Poi Deborah con la H, poi ci abbiamo Carlotta, Tigerman, il nostro caro amico Tigerman, il mio amato Michael Jackson, io sono un fan, un patito di Michael Jackson. Poi ci abbiamo Elena Azzurra, Axel e DJ Emiliano. Bene, poi ci abbiamo la mia dolce metà Lore 80 che ci segue dall'esterno. Poi salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci ascoltano direttamente su www.radio.net, su tutti i dispositivi social, su Alexa e che dire, chi più ne ha più ne metta. Va bene, per ringraziare il nostro DJ Black Knight, noi gli omaggiamo una bellissima song country, ovviamente, dalla California, il nostro Kurt Stranger con This Life, e questa è tutta per te, da Roby DJ.

0: E questa era per il nostro Black Knight, Carter Stranger, con This Life. Adesso arriva un dischetto bellissimo, parliamo di Fabrizio De André con Bocca di Rosa, e questa la dedichiamo alla nostra amica Fati Zero.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.

0: noia, chi se lo
1: prego, fatti.
0: Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
1: E la cara Anna si associa
0: a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel
1: anche
0: punto.
1: Anche il nostro dottore, il nostro dottore.
0: Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare, ed arrivare

uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano.

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e l'amor profano.
1: Stanotte è il grande Fabrizio De André. Sono le 22:13 minuti su Radio Sole e Luna. Ben arriva Achille Lauro con Amore, e questa la dedichiamo a Shaggy e Micione.

Ebbene, questo era il grandissimo Achille Lauro con Amore per Sciacchi e Micione. Adesso arriva per Rita e Pippo, ovviamente, Céline Dion con The Power of Love. Tutto

questa è la bellissima voce di Céline Dion con The Power of Love per la nostra cara amica Rita e il suo Pippo. Bene, ci è arrivata una bella richiesta, ma bella veramente, da parte di Lord. Vuole dedicare una bella song al nostro Peli Roja con dal titolo Bruno Azevedo Carvalho, Amor Conte. Tutta per te, carissimo.

titolo straniero, la canzone cantata in italiano. Strano. È molto bella, è molto orecchiabile. Complimenti. E la nostra Rita si associa.

E arriva un altro bellissimo disco per il nostro caro amico Dani DJ e la sua dolce metà Anna. Parliamo di Zucchero Fornaciari, dal titolo Così Celeste. De nada per Pelli Roya, de nada.

Che bella, che bella. 22 e 28 minuti, quasi 29 su Radio Sole e Luna. Bene, arriva un dischetto per la nostra amica Deborah con la H. Arriva Finché la barca va in versione remix di Ino ed El. Vai da loro.

Grazie, grazie mille Fati, a te una dolce notte, grazie della cortese attenzione e della compagnia. Alla prossima, ciao!

Grazie, grazie mille Lord, muchas gracias. Già sei pronta? Questo mi fa piacere, strega. Posso fare sentire la tua filastroca, strega?

0: Arriva un dischetto per la nostra amica strega che prenderà diretta subito dopo di me.
1: Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela e si dice buonasera.
0: E arriva per strega Gigi D'Agostino, bla bla bla.

Strega, non sai quanto mi è mancata la tua filastrocca, sia a me che a Brian, eh? Hola Lord, te gusta Gigi Doug, eh? Muy bien, muy bien.

anche il nostro micione canta Gigi D'Agostino. Ok, la voglio sentire prima di staccare, strega, ti raccomando.

grande Will Smith con Man in Black. Ok, si va avanti. La nostra perlita dedica tutta Radio Sole e Luna, Gilda, con Non mi arrepiento de este amor. Buon ascolto. Muchas gracias, perlita.

3 minuti con Roby DJ, il suo Power Mix su Radio Sole Luna. Questa era Gilda con Non mi arrepiento de este amor. Arriva Aretha Franklin con Fake Freedom per il nostro caro Micione.

0: la mitica Aretha Franklin con Think Freedom per il nostro Micione che adora gli anni 80, ma non è finita qui. Va bene, arriva velocemente Vasco Rossi, il nostro rockettaro italiano, per il nostro amico Tigerman dal titolo Generale.
1: Generale è una canzone meravigliosa, come tutte quelle che ha fatto De Gregori, ma mi sembrava che con Generale, addirittura, quando io ho pensato di fare il concerto Rock sotto l'assedio, ho pensato che la cosa più bella era cominciare con Generale, cioè quasi, se non mi veniva l'idea di cominciare con Generale, non avrei neanche fatto il concerto, capito? Per assurdo, perché Generale dietro la collina, capito? Perché dietro la collina, quella della guerra, capito? Questo vuole anche dire
0: non te l'aspettavi.
1: Voglio dire che dobbiamo andare a combattere per la voce, non combattere per la voce. Voglio dire, è dietro la
0: Salutiamo colina. Giorgio e Roby, buonasera, ben trovato su Radio Sole e Luna con me, Roby DJ, e questo è il Power Mix. E Rita si associa al nostro amico Tigerman.

0: queste sì, queste
1: no. Oh, ma vedo bene, vedo la mia dolce metà. Buonasera a te, ben trovata. Che sorpresa, grazie amore.
0: Che mezzo vuoto e mezzo pieno.
1: È arrivata la Lori 80.
0: Verso il ritorno.
1: Tac.
0: È quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.

Ma prego, tesoro, ma prego. E questo era Vasco Rossi con il generale per il nostro Tiger Man. Si va avanti, arriva un altro dischetto degli anni 80, grazie a Micione che ce l'ha richiesti. Arrivano i Bee Gees con Saturday Night Fever. Vai, belli.

Ok, sopra questa song io ringrazio tutti per la cortese attenzione, ma soprattutto per la bella compagnia, specialmente di Peli Roia e la nostra amica, come si chiamava, aspetta, mi è sfuggita, è Lord, ecco Lord, non mi veniva Lord. Ringraziamo anche Sciacchi e Micione che ci hanno dato questa grande opportunità, come sempre, come tutte le settimane. Io vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì e sabato prossimo. Lascio la diretta alla nostra mitica strega, ma prima voglio fare il salutino. Ma prima del salutino voglio dire che l'ultima song che vi lascio, questa la dedico al nostro Dani DJ, che è una sua perla di saggezza. Gigi D'Agostino, Another Way, ovviamente la versione remix di Daniele Rizzo, nonché Dani DJ. Oh, detto questo, cominciamo i saluti. Shaggy, Migione, Daras, Elka, DJ Bello, Dani DJ, Anna, Perlita, Rita, Andrea, Strega, sei pronta? Sì. Cami, poi ci abbiamo Ciro Becchino, Felix, Alize, Claudio, De Cov, Fenice, Marica, Dottor VJ, poi Lord, Perli Roia, poi Deborah, Carlotta, Tigerman, Mupsi, poi ci abbiamo Michael Jackson, Lori 80, ciao tesoro, poi Elena, poi Giorgio e Roby, e poi Azzurra, Axel e DJ Emiliano. Beh, detto questo, io vi do la buonanotte, do la buona diretta alla nostra strega e vi lascio con questa bella song. Ciao belli, alla prossima e buona domenica, eh? Buona domenica per domani a tutti. Ciao!

0: Siete collegati con Radio Sole e Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega, Strega DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Vol

0: Siete collegati con Radio Sole e Luna. È il momento della magia e del mistero. In console, per voi, Strega, DJ.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

0: Fif. Buonasera a tutti, buonasera, sono DJ Strega. Ringrazio DJ Roby per l'ottimo passaggio della console e complimenti per la tua bellissima diretta. Complimenti a tutti i DJ che mi hanno preceduto.
1: Quando è notte il lupo grida.
0: Vado a salutare questa bellissima chat. Saluto DJ Roby, DJ Emiliano, Axel Azzurra. Saluto Giorgio, Roberta, Marco, Linda, Joy e tutti i micini. Miau! Grazie ragazzi di essere in mio ascolto. Stasera è andata un po' male la prima colpa. Saluto Michael, saluto Tiger Man, Carlotta, Deborah. Saluto Lord, Marika, Hook and Blue, praticamente è la mia carissima Lucia, ciao Lucia, The Crow, Claudio, Alize, Felix. Saluto il nostro Ciro Becchino e Radio Camposano. Saluto Pirlotto, Mariolino e Melody. Saluto Andrea e Ri. Saluto Dani, DJ e Anna, DJ Bello Bello, Elka, Daras. Saluto i nostri titolari, Micione, Miau e Shaki. Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando dalle nostre app.

0: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte...
1: Saluto molto volentieri il Trentino, ciao Trentino, saluto anche Perlita, hola!

per il nostro amico DJ Roby, Gigi D'Agostino con Ho fatto un sogno per Roby e Brian.

0: fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno.
1: E saluto e ringrazio Lord, grazie e buonanotte.

Amici del Trentino, ho scelto questo bravissimo e bellissimo brano, Romagna e Sangiovese, Casa dei...

0: DJ Strega, solo su Radio Sole Luna. Ascoltala e deliziati della sua musica. DJ Strega, solo su Radio Sole Luna.
1: Per la mia carissima Lucia, il volo, grande amore.

poi c'è ancora una dedica per Giorgio e Roby e per Marco. E andiamo con Michele Zarillo, Una rosa blu per Giorgio, Roberta e Marco. Una rosa blu.

0: pozioni magiche ed amore. Lettura delle mani. Cartomanzia. Tutto questo, ed ancora di più, potete trovarlo, al Castello della Strega. Il luogo più ameno e più misterioso di tutta la regione. Recatevi al Castello della Strega, fatevi fare un consulto, e la strega avrà la risposta giusta per voi. Al Castello della Strega. Offerta valida per tutto il mese di giugno, se portate un amico con voi, avrete in omaggio un consulto di astrologia e di cartomanzia. Al Castello della Strega.
1: Fate fretta, siamo in maggio.
0: Non sarà più tabù.
1: E andiamo con Max Pezzali 883. Grazie mille per Davide e Lara.

0: per il nostro titolare micione.
1: Miau.
0: Franco Battiato, povera patria.

Se andate a dormire, vi ringrazio dell'ascolto e alla prossima con la strega. Buonanotte e buona domenica. Ciao, un bacione. Ciao ciao.

0: Camposanto, pompa sulle casse e pompa alla grande,
1: pompa alla grande.
2: Per il nostro carissimo Ciro Becchino ho scelto questo brano, Rita Pavone con Fortissimo. Sì, perché Ciro è fortissimo.

Operazione Gatto, tuo Gigio, per il nostro miau micione e per tutti i quattro gatti di Giorgio. Miau!

Te ne vai, Andrea. Buonanotte, grazie, ciao, buona domenica. E andiamo con questo bellissimo brano, España, musica del mondo.

una buonanotte a Dani DJ e Anna. Ciao ragazzi, buona domenica. Andiamo con Elvis Presley, Torna a Sorrento.

0: questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. Mi dispiace, ragazzi, io non posso farci niente. Se vi metto un altro disco, mi staccano la corrente.
1: E per augurare una buonanotte a tutti, andiamo con i nomadi. Buonanotte ai sognatori. E con i nomadi saluto Dani e Anna, Axel, Giorgio, Roberta, Marco e Joy e Linda. Grazie dell'ascolto. Saluto Marica, Claudio, Alise, il nostro Ciro Becchino e Radio Camposanto. Saluto i nostri bot Pirlotto, Mariolino e Melody. Saluto DJ Rita. Saluto
2: che hanno il gusto della libertà.
1: Saluto DJ Bello Bello.
2: Un'altra notte, questa notte.
1: Saluto Dina, i nostri titolari Micione, Miau e Shaki. Grazie a tutti dell'ascolto e alla prossima con la strega. Ciao e buona domenica. Un bacione a tutti dalla strega. Ciao ciao.

0: Marie, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!
2: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.